sibahare, katio sibi amado sibiata, katio sibiata de lo sebate le voce, riva mano sibata de le voce.